già stato scritto. Se davvero esiste, questo Dio ha fallito. Ogni parola pronunciata sarà lo specchio del tuo dolore.

0: E agora, tira a música, Zoinho.
1: A tutti gli italiani che piacciono il rock sentono
2: Morsecão FM